0: We just heard from Nusrat Fateh Ali Khan, and before that, L'ombra della luce from Franco Battiato, The Shadow of the Light. Next up, we have From Here On It's All with Adventure Awaits. How is everyone tonight? I'm feeling a little like there's a lurgy coming on. It's that time of year. Maybe it's inevitable.
1: Su anche loro, sui monti fra gli alberi dici tu, d'oro, dall'incresta non esiste più la linea, quella che divide tra il sopra e il niente, sento le gambe pesanti, vai tu avanti, segui i segni, salite presto dal fiume, alba fresca, paesino senza nome, nessuno per vederci partire. Subito, dritto sull'alto.

se do ne mangio, poi capisco, dovrò star qui all'ombra nel freddo, mentre parte il sole e cuora il vento.

0: ti guardo
1: e quell'alme
0: da lontano
1: la perde,
0: alzi le braccia
1: e quell'alme,
0: apri la bocca sotto al vento, c'è un pino verde sotto al pino,
1: il sole
0: ci sei te.

e lo stesso è vicino. Quello è all'interno di questo tutto ed è anche fuori di questo tutto.

più rapido della mente. Quello, stando fermo, supera gli altri